roba sola, ridirò di radio, son gola di ridò ridarido, e gli anuri murio. Rivolto si si su si saxofon, il bugo vi rivo rivibro con, il magne mal hotton, poi torro pu.